la musica punk tedesca, perché in quegli anni ascoltavamo quelle cose, e perché il punk dava la libertà di espressione che le altre forme musicali non ti davano, voglio dire che tu potevi prendere lo strumento e dire io so suonare, tu so suonare, tu so cantare e tu so cantare, perché sei tu a decidere quando sai cantare o suonare. E questa è stata appunto di partenza, insomma.